0: Già Sabra promedio Custos, de liturgia di Aves Aracorda San Alfonso di Vuori. I Evangelio di Aves Atomafori, San Mateo, che per 10-4, mi dà Tomà, versicolo 7. Herodes ha primiti bo di curamento, ad un tur lo che è pidi. Parabra paueta, caracter, caracter romano. Herodes sta cura dilanti di su invitadona, lo regala io di Herodias, qua impacte. Con subbogliamento, qualche cosa che lo pide. Adesso, bo di influenza di sua mamma, Herodias, a pidi cabes di Juan Bautista. Del pisati tu rende, tu invitando a Herodes a cumpli con sua palabra, romana. Non mestre ta gente di palabra, però nunca ora otro ta pidi un acto di maldad, un acto che vai contra Dios. Herodes, apparentemente a queda bon cu gente, a cumpli co palabra, pero a queda mal cu Dios, mal cu su consensi. Chi cosa servi nos pa queda bon cu gente y mal cu Dios? Nos versa ta gente di palabra, cuta cumpli cu Dios. Se quermen carácter, se quermen fieldad, curaci, ese ya falta Herodes, pobre rey Herodes. Sin carácter. Feliz día, hermano.
1: Bótate en sintonía de BFM, guía espiritual de Aruba.

Et nous continuons avec moi dimanche. Ah oui, maintenant nous avons 32 minutes. La demande est toujours, arrive déjà la nota de cuisinage, non? Quando io ho saccato una babaiba sopra mi te recomendavo proprio passare alla parsera bar and restaurant una d'apri fuori di sonori made ma in da capa passina nanta servivo e dusci lunch e també nanti in dinner també assina ta passana la parsera e na Kings Plaza subiriba nan pagina di Facebook of Instagram passina bo provaca lo che ta special con nantin tour di nanti differente special pues passa inan e haya e disfruta di dusci cominda colombiano. Ando non l'ubida tambe, no? Non l'ubida maniera sempre mi t'avvisa, boh, sì, c'è che io di bobista na tempo. Ando in ambo tingo by na The Specialist, pa bo por check bobista, bo saco pression di vuota, hobby peligroso, anto ta hobby importante, pa bo por check e saki, pa se cerca nan, na ta situa na de Cayena Mall, pa si na bo por check tambe, lo che ta e montura nan, ma sia bonita mesco, anta ricibi, cada tanto tempo anta ricibi, lo che ta e montura nan, moderno tanto per gli uomini e le donne e anche naturalmente e brelli solo che è molto importante per sopra dorco tiene hobby solo che non ruba pues botare e brelli di solo normale e botare e brelli di solo anche con aumento di ingegneria na The Specialist a buon messerta assi maniera ami lo che non sta luci da brelli di The Specialist ando multifocal è tremendo. Un din cuenta di chi un brel che non pone otro palesa, otro pavale, no, io non. Anton Antassi sa che perfettamente buon pavo. La che non continua con más e duci musica ave mainta. Essa che da nostra identità non è buon más 34 minuti, salutando Glenda tambe, Glenda Moro Moro, Moro, buon dia. Ando signorita Gabriela tambe in sintonia, Moro, feliz mainta Gabriela. Ando Lady Su, you. Lady Su, mi da guardavo a chi banda, non si comincia a deliberare alcun cosa. Non falta molto más per Fat Christmas, non falta molto más per Fat Christmas. Mi da gira di sigirato, mi da vai in abo e countdown quanto dia falta per Fat Christmas inizia. Ai ai, nanta corre cumi. Nanta corre cumi, eh? Anda pa casi bisami, no, Halloween promotion, Halloween da nota di nos. Halloween nota di nos, helemaal niet. Van continuar con nos dulce musical, ma inte seguida acá di orgel, flor de colores.